0: Die ARD Schlager-Hitparade von BR Schlager, MDR Schlagerwelt, HR4 und NDR Schlager.
1: Vogliati stringersi e poi vino bianco fiori e vecchie canzoni e si rideva di noi che imbroglio era maledetta primavera.